dietro trappola. Ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo. Gli lascio il posto mio.